vetrata. Ok, attenzione. Ah, non perché sono un essere umano, perché sangue è caro all'inverno. Non mi serve il riscaldamento, tantomeno il divertimento. Fratelliani della mia scuola, facciate esami di orientamento. Sa abbastanza vocabolario, se non tu non potrai mai cantare. Dovrei fare il militare, il dromedario, il capocantiere, missionario impopolare, delle medaglie senza valore. Ritrelladara, ritrelladara, ritrelladitrelladara, ritrelladara, ritrelladara, ritrelladitrelladara, ritrelladara. Ok, attenzione. Per passatempo cosa vuoi fare? Masturbarmi non mi va più. Diventerò assistente sociale. I tuoi problemi risolverò. Ci sono problemi su tutta la terra. Devo iniziare a darmi da fare. Questi annari da preparare. Per un passato a mano vale. Fumando sempre le belvedere. Io il modo di controllare a pensare. Sarò triste in ogni maniera. Pira mi fa venire a ticare. Ritrelladara, ritrelladara. Ritrelladitrelladitrelladara. Ritrelladara, ritrelladara. Ritrelladitrelladara. Allez, tout le monde. Ritrelladara, ritrelladara. Ritrelladitrelladara. Ritrelladara. Oh, non c'è neanche il cielo stasera, non c'è neanche da vedere, non da vedere, non ci sono luci, che se ce la fa d'ansia la so, su questa strada non resterò, voglio ballare, voglio gridare, maledizione, grande